0: e la fame lo divora. E qui braccianti non san come si fare andare avanti. Spereremmo il Novecento, finirà questo tormento, ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre all'operaio.
1: Non ci rimane più che preti e frati,

0: I Tabella.
1: Via, via. Vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Sizer.
1: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Gürvit ve Sertan Girgin'e teşekkür ederiz.